negli anni 90 ripresa anche dai Take That. Ce la ricordiamo. Noi c'eravamo, ce la ricordiamo. Number 9. Che bellezza. Dominic Troiano con We All Need Love. Anche questa ripresa negli anni